sono segni 5? Tanti dall'Italia anche. Ma ci sono anche delle svizzere o dei luganesi?